o te rompeta ya le hodimo e bila ke wena motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jile o petile bana e ka ba di jwana tsa mofo o di isa kae ya ke nantwane

na di tsitso tsa hao a ke di hopola tsohle kere o mosa o mohau o ntsamaisitse hantle re ba ha o morena kwa tsaneng a le kwa.

ha ke mmona ka ihela ka pela ha e ka re jo ho madimabe ho ba ke shwele ke molomo editsila ke aire ha ra chaba se kopo ke ba ho morena ntate thato malefane mela fela tsohle di lokile mme mmakgotsogwele a le kwala o aba

e ka pakai nkhono wa mafahla ning ka paninge memaka moelo mohat tapelo ya morena nkhono ka dithabaneng amen alleluia seabata amen alleluia memapheko amen memakgotsogwele amen benji benji kai kapa kai aus nai kapa ninga aus tili tapelo ya morena nkhono wa maeba mararo tapelo ya modimo memmagang ndebele senkuni le masale sono kaya nkhono mangap sono kando mematukelo musuhli amen no nem mampo katapelo nematabo khaut amen mempo maghema amen ntatintlani

kai ntate Thato Malefane. Thapelo ya morena mmetšhitša. Thapelo ya morena ntate Lehloka. Ga ba bapala mme Mmamope Kgomare. Amene mme Mmaroriisanga Mokatsi. Amene mme Mafako Kgunwanyane. Amene mme Ngwanaditsela. Ga ba bapala mme Mmaretsedi.

o halalelang a o ileng a wa itlotlisa jalo ka ditemana dipesa le memmina thoko e ka sitana le mantswe a thapelo. Redu ke a bokotulo e ritse hantle mo halesuku a ntatemolo le gowe mme mmakgotsogwele a latlhela letseketsane a le kwala go a bata ya bata a ditse ya ntla ntatemolo bosofo mme mosele thejane a nna a le thotamodu a latlhela letseketsane rakgadi nthumeng a matete a le nthabakgupa metsedi a latlhela letseketsane la gae a le dithuteng tsa ntatemolo wa bia a ntatemolo pita nkgono wa mae ba mararo a le kwala go a bata ntate tshokolo mogai a le kgorong ya bana ba ntatemolo re ra tshosane kwatsaneng a latlhela letseketsane a le kwatsaneng mechicha ale pela tshwedi maleti ale fokoti ala tsala le tsiketjane a u sin nae ale khurunya bana ba ntate molo ra tsosa nemmatha bo gauti ala tsala le tsiketjane ale peka ha ntate molo masimule mem

Jale re ya di hotetsa. Jale re ya di cheese. Etsa motswalle wa hao. A jwetse motswalle wa hai. Motswalle wa hai yena a jwetse motswalle wa hai. Hore di chile. Uri ma PCFM. A re je mvutho. Ona ke grade 1.

dula ho le shemela metso e supileng ka mora hora ya borobong. Ke re tota ga shaba maema le ho di malebeletseng ka jenwa re qala letsatsi la rona mo mamedi. Go tlwa lotse ba fela hore na ebe pula etlana, ebe tshwantse lebeletse hore moya nyana o nobe teng jolo ka o le teng tsena. Ho nobe le seramenyana jolo ka sentse le nako mo mamedi ka pa re ka lebella hore ho bejwang. Makazeno e le di 16 tsa June 2026 le ho di mo le hlakile ho abata empa ho bata haholo di bakentse ding ka maluting ho seng hona le serame seletse di bakentse ding moya o foka o le bobebe ho hlale bo ya botshabela mme le mohudi o ka bona di bakentse ding ho ka lebellwa hore le kwa hela ka ho kgatha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bata di bakentse ding tse ka maluting motsheare moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa ho e ba mahareng ho hlale bo ya mme ho na le monyetla o fokolang wa 20% wa mafafatsane mona le mane di bakentse ka leboya di temperature tsa ka leboya botshabela mo mamedi di temperature tsa rona tsa letsatsi maseru moshosho 1 mafiteng ke 18 degrees celsius mahalishook ke 17 degrees celsius qutin ke 16 degrees celsius qathasnek ke 15 degrees celsius mogotlong ke 14 oxbo ke 7 degrees celsius habotabote e le 17 degrees celsius le ribeberia ke 18 degrees celsius tabatsa ka yona itswa ka 14 degrees celsius Celsius simonkonyana ke 13 degrees Celsius ke yona maemo le ho di malebeletsweng ka jeno la ka bona moletsa o reng na 2026 is treating me well as if ya taba ho tota ba ena ke yang khotsofatsa mme le wena ya bang mohlomong wa tsho hey a ke ikutlwa ntle 2026 u fihlela hona jwale nna ka bona ena ga tswela pele jwang a ke ska ba nya ha misa taba yena ska ba nya ha misa ho ha taba yena mo mamedi ke People's Choice Radio Molakaletsa maletsa tsile monatela tswalo gore happy birthday ho mang ke re molakaletsa

0: drama se hugo drama muni taban anta dai gro bonze wheel we
1: uma
2: yapo
1: se
2: ah
1: se
2: ah
1: ah oh le macho ba gona le macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

Antlo di mahlo hora ke a le shemele metso medi ke le boi jwala khaitsedi ya ka rilo magabodi ya bile ndwe no tlo reng ya borobong fela hore nyena ya le shemele metso medi ka jene ke la le shemele metso tsheletseng go di ke yona ya phupjane selma ke sona saketi tse pedi mashomo a mabedi a metso e tsheletseng go di metso ke tla di makutle a tla hopola he rilo magabodi o ile anka ditapotsena ho hlala form 2 tsi ka lena na o latha ha meso sebeditse le tebele rilo ke a le boa khaitsedi ya ka sebeditse